Consiglio degli anziani, riunitosi d'urgenza, invocò il perdono, consultando l'oracolo dell'isola galleggiante.

del dio Mamerte che i bimbi non fossero uccisi, ma consacrati a lui. E al compimento del 20° anno avrebbero dovuto lasciare quelle terre e i loro affetti per conquistare nuovi territori e portare ad altre genti la devozione alla sua figura.

Fu così ristabilita l'antica alleanza tra il potente Mamerte e i Samini.